0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovena ti među ženama i blagoslovim plod utrobe tvoje.

0: il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio.
0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Santa Maria, Vergine Immacolata.
0: Prega per noi.
1: San Michele Arcangelo,
0: Prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi.
0: Pregate per noi.

beatificazione e santificazione del piccolo Manuel. Ecco, per cui si, ieri sera si diceva proprio questo, ieri pomeriggio, il fatto che il dolore nella vita c'è, perché

lezione per la giornata. E, il sorriso ci apre la porta del cuore. È una cosa che tutti possiamo fare. Ci mette

grande come ricevere l'Eucaristia ogni giorno, ma se non puoi, e molte persone non possono perché devono lavorare e hanno cose molto importanti nella vita quotidiana, non possono ricevere

la sua luce divina è finalmente qui per noi e ci guiderà fuori dall'oscurità. Sarà il nostro faro nella tempesta, la nostra unica e vera speranza. Per questo motivo vi esorto con tutto il cuore. Pregate con fervore, convertitevi abbandonando le vie del peccato e cercate con ogni forza la Divina Pastora, colei che ci porterà alla salvezza. Pregate. È assolutamente fondamentale abbracciare il suo sacro messaggio e accoglierlo pienamente nei nostri cuori.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace.

c'è vento, solo il ritmo da lassù. Anche il tuono parla della tua potenza, ma nel canto dei santi c'è di più. Mi ha travolto il ruggito dell'oceano e nell'eco di una grotta pace fu. Gli alberi dei campi battono le mani, ma nel canto dei santi c'è di più.

tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali. La grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Sono una filippina e appartengo delle povere figlie di Maria Santissima Incoronata, adoratrice perpetua del Sacro Cuore di Gesù. Io sono entrata in Filippine, abbiamo la cassa di formazione in quell'anno, che è nel lontano 1992. Avevo 19 anni e ora, ho camminato dopo 25 anni di vita religiosa, mi trovo fino ora qua con il Signore. E come è nata la mia vocazione? Io direi che con la famiglia che sono cresciuta e sempre partecipa come in chiesa, famiglia, tutta la famiglia. Allora sono cresciuta con questo desiderio, forse il Signore mi chiama. E quel giorno che è arrivata ho cominciato a scrivere alla suora che si occupa della formazione e dopo che ho finito la scuola media mi ha chiamato per entrare e piano piano, facendo la formazione per diversi anni, la chiamata mi ha fatto chiaro che il Signore mi vuole questa strada. E ho avuto coraggio di dire il sì nel 97. 1997 a Roma, dopo diversi mesi nelle Filippine, nel 94 siamo arrivati qua a Roma per continuare la formazione e nel 97 abbiamo con altre compagne, mio gruppo, abbiamo fatto la prima professione, cioè il vestire a ricevere la corona del rosario e dopo 5 anni il cuore totalmente, cioè come io paragone come sposalizio, il matrimonio con Gesù. Cammin facendo, trovando in diverse comunità. Ho girato abbastanza la comunità dove abbiamo qui in Italia, dove abbiamo le anziane per assistere, le bambine. Ogni giorno questa grazia che chiedo al Signore che mi dà questa disponibilità dove mi trovo, dove il bisogno, dove è apostolato la missione che mi trovo. Grazie a Dio. Ora mi occupo dei bambini di 18 mesi a scuola. Anzi, parlando prima, quando ero a casa, non volevo diventare una maestra, perché avendo 4 sorelle in famiglia già maestra, ho detto, vabbè, io vado in convento perché non voglio diventare una maestra. Invece si vede che proprio questa è la volontà, è chiaro, la volontà di Dio che diventerò una maestra. Dopo la prima professione nel 97, la Madre Generale mi ha fatto studiare a Piumicino a Ostia per diventare maestra dei bambini, perché abbiamo come missione formazione ed educazione per l'infanzia. Allora io sono contenta, felice. Certamente camminando, facendo questo cammino ogni giorno, non è che si dice tutte le rose, ci sono le prove, le difficoltà nelle comunità, però Gesù sempre mi diede questo dono di superare, mi dà la forza di continuare, perciò mi son detta che sono come la pecorella del buon pastore.

0: Allora ogni giorno mi trovo sempre nelle sue braccia, sbagliando, zoppicando. Grazie a Dio ogni giorno mi sveglio con questa nuove benedizioni, nuove grazie per la giornata.
1: Bellissima questa semplicità, vedete, trovare la gioia anche nelle difficoltà. E vi propongo subito, Suor Mema dello stesso ordine, che è sempre qui a Trapani, nell'Istituto Incoronata. Ricordo che è un istituto che in questo momento, da 1 anno e 8 mesi, ospita bambini ucraini provenienti dagli orfanotrofi ucraini, a seguito della legge marziale della guerra che è in corso. Quindi veramente, oltre la loro scuola dell'infanzia che già curano da sempre, hanno ospiti questi circa 18 bambini che chiaramente implicano una dedizione incredibile, perché non è qualche ora o durante la mattinata, è 24 ore su 24 da oltre 1 anno e 8 mesi. Ascoltiamo Sor Mema, che è proprio una delle educatrici di questi piccoli.
2: Io sono Sor Maria Mema Stella, mi appartiene la congregazione delle Sore dell'Incoronata, della nostra fondatrice Madre Teresa Fardella de Blasi. Lei è una mamma, è sposa, poi è suora, soprattutto lei è una mamma. A me è piaciuta questa congregazione perché questa mamma capisce tutto. Lei sempre dietro, mi sento, se, lei sento sempre dietro a me, perché a me impronte c'è qualsiasi cosa, in dubbio, però subito mi viene a aiutare la mamma, perché la mamma capisce la figlia. Allora io sempre chiedo l'aiuto a questa mamma. Allora, per me questa mamma non è la mia mamma vera, però questa è mamma nel paradiso, mi aiuta sempre. Io 18 anni, quando sono 18 anni sono entrata in convento. Prima della 18 anni io pensavo cosa devo prendere. Quale strada devo prendere? Allora io sono entrata nel convento, sono venuta solo per guardare questa congregazione, questo convento. Allora, quando sono entrata in convento, dopo 5 giorni sono tornata a casa. Però, quando sono a casa, mi sento tornare indietro, dietro, dietro, non lo so. I miei genitori hanno chiesto: sei sicura per andare in convento? Ti piace? Perché della mia carattere è diverso, è vivace. Sono a casa, faccio il contrario della mia casa. Allora anche per loro è una cosa difficile. Allora io ho detto: mi sento andare indietro. Mio papà e mamma non hanno accettato. Però per la mia sorella mi ha detto: puoi andare in convento, tu senti andare in convento? Allora vai questo tempo, ci sto dietro a te. Poi sono andata in convento, mi hanno dato i miei genitori il permesso. Sono andata da sola in convento, poi sono stata di là. Dopo 5 anni ho fatto la professione, poi sono stata con loro, con le sore, sono trasferita a un'altra casa, poi ho vissuto 7 anni di là, giù in India, perché della mia nazionalità India, sono nata in Kerala. Allora, se con la stagione in particolare, c'è tanta vocazione, c'è tante sore, preti, così ce l'abbiamo tanti, che tutto il mondo lavoriamo.

0: prete sore in Kerala, però mi sento questa congregazione sempre qualcuno che vi è vicino, qualcuno, perché noi succede qualsiasi cosa, nostre sore sempre con noi, sempre prendono in mano, tengono con il cuore. Questa è la specialità della nostra congregazione. Per questo che mi piace sempre stare qua, che quando mi lavoravo ultimamente mi sono fatto difficoltà tantissime, perché loro, dove io lavoravo, quell'istituto, non capiscono a me la mia mentalità per il mio lavoro, perché io ho fatto quando sincero tante bene, però loro non hanno capito, hanno parlato male a me. Poi questo a me è dispiaciuto, una parte con me, un'altra parte con l'istituto dove lavoravo. Per questa discussione va avanti, io sempre pregavo con Madre Teresa, perché io ho chiesto: mamma, perché tu lasci a me questa difficoltà? Allora lei mi sento dentro: tu devi passare questa strada, devi superare, perché vengono tanti come così questa situazione, tu devi prendere il mano di loro, per te una esperienza per dare, per prendere, tirare le mani gli altri. Io ho sentito questa cosa dentro, volevo rimanere sempre qua, perché io sono deciso prima per uscire da questa congregazione, come passavo questa cosa, allora io ho deciso per uscire da questa congregazione, però mi ho sentito questo dentro, mi ha preso la decisione per rimanere qua, perché della nostra madre generale, la superiora Madre Teresina, soprattutto la nostra mamma Madre Teresa, si tiene sempre a me. Per questo che della mia vocazione mi credo, il Signore mi ha chiamato per permanere sempre qua questa congregazione. Sono contenta, sono felice dentro a me, sempre qua rimanere questa congregazione.
1: Sono felice di rimanere in questa congregazione, e questa è la bellezza della vocazione, quando è una vocazione per sempre. Però vedete, questo è il denominatore comune, la linea di congiunzione della vocazione religiosa, cioè appartiene a tutti coloro che decidono di fare questa scelta. E quindi è veramente una appartenenza a Dio, a prescindere poi dalla spiritualità che si sceglie, quindi dalle modalità, a chi ci si vuole dedicare. Più volte abbiamo definito le differenze sostanziali di una vocazione religiosa, però a prescindere da questo, ripeto, la cosa che viene fuori di più e si sottolinea, e su cui voglio focalizzare l'attenzione, è l'appartenenza a Dio, sempre e comunque, e naturalmente alla Madonna. Ascoltiamo adesso le suore oblate della Madonna di Fatima, che qui a Trapani hanno sede presso la cattedrale, perché anche con loro si può notare, sottolineare la stessa condizione spirituale di appartenenza e di convinzione totale rispetto alla missione che si porta avanti.
2: Salve, sono Suor Giulia. Faccio parte dell'Istituto degli Apostoli del Sacro Cuore di Gesù. Sono di origine abruzzese e mi trovo qui a Trapani da 3 anni. Mi è stato chiesto di raccontare un po' la mia storia, che è una storia molto, molto semplice, però allo stesso tempo fatta di tanta bellezza, perché ho ricevuto un dono veramente grande dal Signore. Quando ero giovane, una ragazza, ho frequentato per diverso tempo gli incontri giovanili, però per me erano soltanto incontri di fede, dove veramente ho iniziato a conoscere Gesù e quanto è bello averlo nella propria vita. Ho sempre frequentato il percorso in chiesa, però poi mi sono accorta che lo frequentavo più da esterna che mettendoci veramente il cuore. E quindi questi incontri, questi momenti mi sono serviti per incontrare il Signore, ma anche per costruire delle amicizie bellissime che durano fino ad oggi. Quindi ho continuato questo cammino nel corso degli anni, finché mi sono resa conto che qualcosa dentro di me stava accadendo. In quel tempo ero fidanzata, e questa persona veramente tanto cara, tanto buona, aveva un bellissimo rapporto e so che lui avrebbe voluto continuare a costruire un futuro insieme. All'inizio pensavo anche io che sarebbe andata così, solo che più la cosa si faceva importante, più io sentivo che quel posto non mi apparteneva. Continuando a incontrare il Signore, sentivo dentro di me una spinta a dover donare altro, qualcosa di più forte, come se il costruirmi una famiglia tutta mia non mi bastasse. Sentivo che dovevo fare qualcosa di più. E così ho iniziato un percorso che mi aiutasse a capire se veramente quello che io avvertivo era una cosa mia o se veniva da lui. E così non ho avuto più dubbi, almeno al momento, finché ho deciso di dire alla mia famiglia che volevo donare la mia vita al Signore. Proprio quei momenti difficili mi sono serviti a comprendere che Lui realmente mi stava chiamando, perché i miei non l'hanno presa subito bene, ma questa è un po' la storia di tutti, non, perché dagli altri viene vista come una rinuncia. In realtà non è mai una rinuncia, è sempre una scelta d'amore, perché ogni strada, se c'è l'amore, non è mai una rinuncia, è sempre una scelta. Ma quei momenti mi sono serviti a comprendere che veramente volevo andare avanti, veramente soltanto se consegnavo la mia vita a Lui poteva essere completa la mia vita, bella, piena, felice, non senza difficoltà, però bella, veramente bella. E così è stato, perché sono partita il 1 ottobre del 2006 da casa e nel corso del tempo, degli anni, ho capito che veramente ero nel posto per me, preparato per me. Mi sono sempre sentita a casa. E ogni giorno più vado avanti, più mi rendo conto che il Signore benedice la mia strada, che è fatta di tante esperienze, di tante cose belle, inaspettate, di scoperte, perché a volte ti ritrovi a fare quello che tu pensi di non voler fare, e invece poi ti ritrovi veramente a vivere delle esperienze forti, perché quando ti abbandoni a Lui, Lui ti dona molto di più rispetto a quello che tu puoi donare. E io l'ho avvertito, l'ho incontrato anche nei volti delle persone che mi sono accanto. E queste sono state tante conferme veramente molto importanti. Io non so quanto ho potuto dare agli altri, però so di per certo che quando mi fido di lui, quando abbasso le barriere, può succedere qualcosa di veramente bello, di veramente forte. E quindi mi sento una persona privilegiata, perché anche se siamo fatti di fragilità, però quando c'è il Signore queste fragilità diventano un'occasione per farlo entrare, per incontrarlo e per farlo incontrare agli altri, perché siamo esseri umani fatti di bellezza ma anche di fragilità. Però la fragilità non è mai un limite, è sempre l'occasione per far entrare la luce, che poi è il Signore.
1: E anche questa è una testimonianza che ci inonda di dolcezza. Vedete questa suora com'è magnanima nel suo sguardo e nella sua capacità proprio di interlocuzione. E, continuiamo, proseguiamo perché è veramente una full immersion quest'ultima puntata, sempre con le oblate di Maria di Fatima.
3: Mi chiamo Sor Michela, sono una suora oblata di Maria Vergine di Fatima. Dalla mia pronuncia si capisce che Non sono trapanese, vengo da un piccolo paese della provincia di Milano. E mi è stato chiesto di dire cos'è vocazione e qual è un po' la storia della mia vocazione, quello che la mia vita dà agli altri e la vita degli altri dà alla mia. Allora, innanzitutto per me vocazione è imparare a, è stata, e lo è tuttora, imparare a vivere la vita insieme al Signore e scoprire, viverla in pienezza e scoprire insieme a Lui come poterla vivere nel modo migliore. Questo mi ha portato un po' in giro per l'Italia, tant'è che sono 7 anni che ho la fortuna di stare qui, di vivere qui. Non me lo sarei mai aspettato, perché vengo da un piccolo paese, della provincia di Milano, e quindi la mia vita aveva tutt'altra direzione, no? Ero istruttrice di nuoto, assistente bagnanti, avevo il brevetto di sub, la mia vita sembrava completamente realizzata. Poi invece, veramente nella relazione profonda con il Signore, ho compreso che se volevo vivere in pienezza, avevo bisogno di vivere l'amore in modo ampio, donandomi a tutte le persone che Lui avrebbe messo sulla mia strada. E questo mi ha spinto a verificarmi in pienezza, quindi a farmi accompagnare per comprendere se realmente questa era la mia strada. Dopodiché, una volta compreso in pienezza che il Signore da me chiedeva un amore più grande, sono entrata nell'Istituto delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima e ho cominciato il mio percorso formativo, il mio percorso poi di esperienza di vita apostolica. Innanzitutto posso dire questo, la vita degli altri ha arricchito tantissimo la mia vita, sia la vita di fede, sia la vita quotidiana di tutti i giorni, no? Abbiamo sempre bisogno di imparare gli uni gli altri e questo ci arricchisce il nostro bagaglio e ci rende migliori, ci rende sicuramente più belli e più disponibili. Penso anch'io di avere aiutato con la mia piccola vita e con la mia piccola esperienza, le scelte di vita di tante altre persone che con generosità e che con fiducia si sono poi affidate a me. Ho visto giovani che hanno scelto di seguire il Signore, di seguirlo consacrando la propria vita. Ho conosciuto giovani fidanzati che hanno detto il loro sì e che si sono lasciati accompagnare nella loro vita di donazione insieme a Gesù. E questo sicuramente ci permette di fare della nostra vita un dono fatto di reciprocità.
1: E ancora tanta bellezza e tanta serenità e tanta voglia di essere in Cristo, dalla voce proprio di queste donne, di queste magnifiche colombe di Dio. E ultimiamo la nostra carrellata di oggi con Monsignor Gruppuso, Gaspare Gruppuso, che è il parroco della Cattedrale di Trapani, la voce maschile di queste nostre testimonianze, perché finora vi abbiamo proposte quasi sempre, anzi sempre, vocazione religiosa al femminile, quindi i vari ordini che sono presenti nel nostro territorio trapanese. Adesso concludiamo con una voce maschile, con un sacerdozio, un sacerdote illuminato. Non l'abbiamo intervistato, ricordo, o la prima o la seconda persona, una volta approdati a Trapani, che abbiamo intervistato, dove ci ha raccontato la sua storia, sì, cenni di vocazione, ma soprattutto la sua storia di sacerdote. Qui invece ascoltiamo la nascita di un flash, di un impulso che ha trovato riscontro nella vita e che dice il suo sì ogni giorno.
4: Parlare della propria vocazione, in questo caso la vocazione al sacerdozio, per una persona che ormai ha fatto 50 anni di esperienza sacerdotale non è semplice perché bisogna andare ai ricordi, però sono ricordi indelebili per una persona che evidentemente vive la sua esperienza sacerdotale ormai da 50 anni e più, anzi 51, perché quest'anno ho fatto 51 anni di sacerdozio. Ovviamente la mia esperienza risale agli anni, diciamo, del 60. quando nel 58, dopo la morte Pio XII,

sempre a Dio come sua sposa. E veramente ringrazio Dio per il dono inestimabile della sua vocazione, per avermi fatta sua sposa, e che la mia vita possa essere davvero una lode continua per le meraviglie, per i benefici.

0: semplice. Anche se ave, ave, poi sdravo, sdravo, ripetere due volte che possono tutti. Può anche suggerire la sorella.
1: Yeah, you change it a bit.

0: Zahvaljeni Isus i Marija, dobrodošli svi. Molim vas, izgasite telefone, uzmite krunce u ruke i počet ćemo sa molitvom. Nek nam ovo vrijeme bude vrijeme zahvale, vrijeme radosti, vrijeme mira i duhovne obnove. Da ovo vrijeme, čekajući našu dragu Gospu, provedemo u radosti srca. I kako ona kaže, da ona želi sve povesti svome sinu Isusu, tako i mi želimo našim srcem zahvaliti Bogu na daru Gospine prisutnosti među nama.
1: Praise be to Jesus and Mary, to all of you. Tonight again, I'm going to ask you kindly to turn off your phones, take the rosary beads in your hands. This is a night of prayer. This is a night of communion. This is a night of thanksgiving to the Blessed Virgin Mary for bringing us all here. This is a night of peace. This is a night, and as Our Lady said so many times, I want to bring you to God. So let's glorify and be thankful to the Lord.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera siamo qui riuniti per pregare dinanzi alla nostra Madre Celeste Maria, aspettandola qui tra di noi. Vi preghiamo, vi chiediamo gentilmente di spegnere tutti gli oggetti elettronici, tutti i telefoni, tutte le fotocamere e di armarvi di rosario. Questo è un momento di raccolta, di comunione, di pace. Ringraziamo la nostra cara madre, poiché, come dice sempre, vuole portarci più vicino al suo figlio dilettissimo, il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Alabado sea Jesucristo. Esta noche otra vez estamos aquí reunidos esperando la visita de nuestra madre. Pedimos gentilmente apagar todo el teléfono, toda cámara, encender los corazones y unirnos esta noche al momento de comunión, agradecimiento para nuestra madre, la madre que siempre nos dice que nos lleva a el Señor Jesús. Es una noche de paz y esperamos que la Virgen nos pueda llevar con ella hacia Dios.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich w tym kolejnym naszym dniu i wieczoru modlitwy. Na początku proszę, aby wszyscy wyłączyli telefony, a wzięli w ręce różaniec. I ten to czas będzie czasem modlitwy, czekając na przyjście Panny Marii, aby nasze serca były napełnione wdzięcznością, radością, pokojem, abyśmy byli gotowi na nowy początek, początek z Panną Marią, tak jak ona mówi, że wszystkich chce nas wieść do Jezusa.
4: Zaczmy się ustawić i obnowić naszą wiarę.
5: U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Vjerovanje vjeruje u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, na našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mužen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsno od mrtvih. Uzašao na nebesa, sjedio desne Boga Oca Svemogućega. Od onu će doći sudki žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, tijela i život vječni. Amen.
6: Majčice naša draga, kraljice mira, ujedinjeni u molitvi kao tvoja ljubljena djeca, okupljeni smo pred tobom. Ponovno se odazivajući tvome pozivu, radosna i otvorena srca u ovom šestom danu naše devetnice. Dolazimo ti s toliko topline i ljubavi, tražeći utočište u tvom majčinskom srcu koje nas uvijek prima i razumije. Blažena majko, ti si savršeno ljubila gospodina. Zagovaraj nas danas da ga možemo ljubiti baš onako kako si ga ti ljubila. Pogledaj na naše živote, naše obitelji i naš svijet. Gdje je tjeskoba, donesi svoj mir. Gdje je rat, donesi mir. Okupi sve ljude danas, majko, da svi mi budemo uistinu ujedinjeni u tvome sinu. Stavljamo dubinu naših srdaca u tvoje srce, uzdajući se da ćeš ih prikazati Isusu, kralju mira. Gospodine, čujemo tvoje riječi svetog pisma. Ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ispuni nas svojim duhom svetim, kako nas i Gospod poziva da te slavimo svim svojim srcem i da te ljubimo svim svojim srcem. Otvori nam oči i srca, gospodine, da možemo živjeti za tebe, proslavljati te i biti dostojni vidjeti puninu tvoje božanske slave. Neka sve što govorimo i činimo odražava sjaj tvoje slave, jer želimo samo proslavljati tvoje sveto ime zbog tvoje beskrajne dobrote. Isuse, volimo te, Isuse, ljubimo te. Kraljice mira,
7: Lord, dearest Mother, our sweet Queen of Peace, united in prayer as your loving children, we are gathered before you, responding to your call again with joyful and open hearts on this sixth day of our novena. We come to you with so much warmth and love, seeking refuge in your motherly heart, which always welcomes and understands us. Blessed Mother, you love the Lord perfectly. Intercede for us today, so we may love him just as you did. Look upon our lives, our families, and our world. Where there is anxiety, bring your calm. Where there is war, bring peace. Bring all people together today, Mother, so that we all may be truly united in your Son. We place the depths of our hearts into your heart, trusting you to present them to Jesus, the Prince of Peace. Lord, we hear your words from the Scripture. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Fill us with your Holy Spirit, as Our Lady asks us to glorify you with all our heart, and to love you with all our heart. Open our eyes and hearts, Lord, so that we may live for you, glorify you, and be worthy to see the fullness of your divine glory. Let everything we say and do reflect the splendor of your glory, for we desire only to praise your holy name for your endless goodness. We love you, Jesus. Our Lady, Queen of Peace.
8: Carissima Madre, Regina della Pace, uniti nella preghiera come tuoi figli amorevoli, siamo raccolti davanti a te, rispondendo ancora una volta al tuo invito, con cuori gioiosi e aperti in questo sesto giorno della novena. Veniamo a te con tanto affetto e amore, cercando rifugio nel tuo cuore materno, che sempre ci accoglie e ci comprende. Madre benedetta, tu hai amato il Signore in modo perfetto, intercedi oggi per noi, affinché possiamo amarlo come lo hai amato tu. Guarda alle nostre vite e alle nostre famiglie e al nostro mondo intero. Dove c'è ansia, porta la tua serenità. Dove c'è guerra, porta la pace. Riunisci oggi tutti i popoli, Madre. affinché possiamo essere veramente uniti nel tuo Figlio. Affidiamo le profondità dei nostri cuori al tuo cuore, confidando che tu rappresenti Gesù, il principe della pace. Signore, ascoltiamo le tue parole nella Sacra Scrittura. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore.

0: milost da prepoznamo Božju živu prisutnost i da mu se klanjamo. Gospa je rekla, klanjajte se mome sinu Isusu Kristu, jer on je jedini vaš mir i vaša radost. Pozivam vas da stavite Boga na prvo mjesto u svojim srcima, kako bi iz vaših srdaca potekla rijeka ljubavi prema svima.
1: Mario, nauči nas prepoznati živoga Isusa. Pomozi nam da mu se klanjamo s istim potpunim predanjem kao što ti činiš.
2: We will pray the glorious mysteries of Our Lady's Rosary. The first glorious mystery, the resurrection of our Lord. We pray for the grace to recognize God's living presence and to adore him. Our Lady said in one of her messages, adore my Son Jesus Christ, because he is your only peace and your joy. I call you to put God in the first place in your hearts, so that a river of love may flow from your hearts towards everyone. Dear Mother Mary, teach us to recognize the living Jesus. Help us to adore him with the same total surrender as you do.
3: Questa sera pregheremo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione. Preghiamo per la grazia di riconoscere la presenza viva di Dio e di adorarlo. Adorate mio figlio Gesù Cristo, perché Egli è la vostra unica pace e gioia. Vi invito a mettere Dio al primo posto nei vostri cuori, affinché dai vostri cuori sgorghi un fiume d'amore verso tutti. Maria, insegnaci a riconoscere Gesù vivo, aiutaci ad adorarlo con la stessa...

0: U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Marija uznesena na nebo. Molimo s dubokom zahvalnošću kako bismo radosno slavili Gospodina kroz dar našega života. Gospa je rekla, neka vaša molitva bude radosni susret s Gospodinom. Hvalite Boga dječice i budite živi svjedoci njegove ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Mario, tvoj je život bio savršena pjesma hvale. Nauči nas zahvaljivati Isusu radosna srca za naš život, točno onako kako si ti činila.
1: The four glorious mysteries, the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. We pray with deep gratitude to joyfully praise the Lord for the gift of our life. Our Lady said, may your prayer be a joyful encounter with the Lord. Praise God, little children, and be living witnesses of His love in this peaceless world. Mother Mary, your life was always a perfect song of praise. Teach us to thank Jesus with joyful hearts for our lives, exactly as you did.
2: Nel quarto mistero glorioso, contempliamo l'Assunzione di Maria. Preghiamo con profonda gratitudine per lodare con gioia il Signore per il dono della nostra vita. Messaggio: che la vostra preghiera sia un incontro gioioso con il Signore. Lodate Dio, cari figli, e siate testimoni vivi del suo amore in questo mondo senza pace. Maria, la tua vita è stato un perfetto canto di lode. Insegnaci a ringraziare Gesù con cuori gioiosi per la nostra vita, proprio come hai fatto tu.
3: Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'Assunzione della Virgen Maria. Oremos con profunda gratitud para alabar con la alegría al Señor por el don de nuestra vida. Que vuestra oración sea un encuentro gozoso con el Señor. Alaben a Dios, queridos hijos, y sean testigos vivos de su amor en este mundo sin paz. María, tu vida fue un perfecto canto de alabanza. Enséñanos a dar gracias a Jesús con corazones alegres por nuestras vidas, exactamente como tú lo hiciste.
4: Czwarta tajemnica, niebowzięcie Maryi. Módlmy się z głęboką wdzięcznością, aby radośnie wielbić Pana darem naszego życia, z orędzia Matki Bożej. Niech wasza modlitwa będzie radosnym spotkaniem z Panem. Chwalcie Boga, dzieci moje, i bądźcie żywymi świadkami Jego miłości w tym niespokojnym świecie. Maryjo, twoje życie było doskonałą pieśnią uwielbienia. Naucz nas dziękować Jezusowi radosnym sercem za nasze życie, tak jak Ty to czyniłaś.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Chleb nasz svakdanji daj nam danas i odpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
6: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Sveta Mario, Majko Božja.

0: Marija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente i tuoi giorni della tua misericordia. Maria, regina della pace,
2: e sana.

0: Svetom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je važna Djevica Marija okrunjena kraljicom neba i zemlje. Molimo da častimo Gospu kao kraljicu neba i zemlje koja ima udio u vječnoj Božjoj slavi. Gospa kaže, odlučite se za novi početak, početak iskrene ljubavi prema samome Bogu. Stavite presveto oltarsko sakrament klanjanje u središte svojih života. Kada se klanjate mome sinu, vi primate milosti koje vas preobražavaju i daju vam snagu za svjedočenje. Mario, kraljice neba i zemlje, ti savršeno kraljuješ u Božjoj slavi. Pomozi nam slaviti njegovo sveto ime i klanjati mu se točno onako kako ti to činiš.
1: The third glorious mystery, the coronation of the Blessed Virgin Mary as the Queen of Heaven and Earth. We pray to honor Our Lady as the Queen of Heaven and Earth, sharing in the eternal glory of God. Our Lady said in one of her messages, decide for a new beginning, a beginning of sincere love of God Himself. Put holy adoration in the center of your life. When you adore My Son, you receive graces that transform you and give you the strength to witness. Mary, our Queen of Heaven and Earth, you reign perfectly in the glory of God. Help us to praise His holy name and adore Him exactly the way you do.
2: Nel quinto mistero glorioso contempliamo l'incoronazione di Maria. Preghiamo per onorare la Madonna come regina del cielo e della terra. Partecipi alla gloria eterna di Dio. Messaggio. Decidete di avere un nuovo inizio, un inizio di amore sincero verso Dio stesso. Mettete l'adorazione eucaristica al centro delle vostre vite. Quando adorate mio figlio, ricevete grazie che vi trasformano e vi danno forza per testimoniare. Maria, regina del cielo e della terra, tu regni perfettamente nella gloria di Dio. Aiutaci a lodare il suo santo nome e ad adorarlo esattamente come fai tu.
0: Nel quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de la Virgen María como reina y señora.

0: during the moment of the apparition when Our Lady came. As always, Our Lady says, praise be to Jesus. And we respond, always we praise Jesus and Mary. So that's how our encounter started tonight. Our Lady smiled. Then she stayed in the silence. And during the time of her being in the silence, I said to Our Lady and recommended to her all of our intentions, all of the people who are recommended in our prayer, who are spiritually connected with us in a prayer. In a special way, we pray for all those who are sick. I asked Our Lady, as always, to intercede before her Son Jesus for peace, for the peace in our hearts, for the peace in our families, and for the peace in the whole world. Our Lady extended her hands, she watched us all, and she prayed again in her motherly language, Aramaic, for a long time. Our Lady said that these next 3 days we spend in prayer, in thanksgiving, and in fasting. In thanksgiving to God for all that He's giving to us through her. Our Lady blessed us all with the sign of a cross, and she said, we're going to see each other again tomorrow at the same place, at the same time.
1: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa, ha detto sia lodato Gesù Cristo. E io ho risposto sempre sia lodato Gesù e Maria.
2: E ho cominciato a raccomandare.
1: Dopodiché c'è stato un momento di silenzio. E ho cominciato a raccomandare alla Madonna
2: tutte
1: le nostre intenzioni.
2: Tutti i malati che sono nell'anima.
1: Tutti i malati, sia nell'anima che nel corpo che nella mente. E tutti coloro che spiritualmente sono stati e sono collegati con noi. Dopodiché ho chiesto alla Madonna di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. La Madonna ha steso le mani sopra tutti noi e ci ha guardato e ha pregato nella sua lingua materna, l'aramaico, per molto tempo.
2: E ha chiesto che questi giorni, questi 3 giorni, questi primi, sia tempo di ringraziamento.
1: Poi ha chiesto che questi 3 giorni che verranno a seguire siano un tempo di ringraziamento, di preghiera, rinunce e digiuno. Un ringraziamento a Dio per tutto ciò che ha fatto attraverso lei. Infine ci ha benedetto tutti col segno della croce e ha detto ci vediamo domani nello stesso posto, nella stessa ora. Ed è andata in cielo.

Arjun.

0: Les familles.
1: Molly's on us.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

battute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi

di me, o Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramenti.

0: sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza.

0: disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé.

0: Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato. E che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo.

la negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana. Tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono.
Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica

0: sono stati fatti i danni sopra menzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso

del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli.

0: alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo, insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

alla missione. Gesù richiama alcuni motivi che potranno sostenere nel combattimento e vincere ogni paura. La prima: non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato. La parola di Gesù ha una rivelazione, anche se affidata a pochi nel segreto, che continua nella storia e raggiunge tutti, anche se a volte fa lo scontro del fallimento. Ma la certezza è che è il Padre che conduce questa parola. E allora, come seme che porta frutto, diventa un grande albero. La seconda: e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Gesù non promette ai discepoli che saranno loro risparmiate le pene, i mali, ma vuole aprire loro gli occhi per comprendere dove risiede il vero bene. La vita terrena non è il bene più grande, così come la morte non è il male peggiore. Il vero bene è la vita eterna con Dio, e il vero male è l'assenza di Lui. Gesù ci invita dunque ad essere realisti,